0: lava lava papa e sia kitanga ofu fano i le vai malulu ta malu fua sau le pauta puni le fai tutoa malomi le start ona vai atu lea e tasi le tō tini mumu e mawhai le tō tini e tasi ona wha leanga umai lau tanga mea e wha pēnā fōi pēha tuu lava lava po o ie muenga i lau recycling bin o mai loa tato fat visenga lele, so ele Auckland Council recyclable items. Tamaki turuki, so so o fatasi o kilani.
1: E yaisa isi o dito ainga e fa persona leo. Pe fa perfoi. Fa mata e avea le tale i, ma le tale maasani e tau fia e lato, ma le fai o lato mea maasani ai. E tatau na lato o e fai suenga o le tale, a nga i le cofftest.co.nz. Paile suenga o le tale, ma fa ilo il fo mai, cofftest.co.nz. E le ai se tatongi. Fuala au talavai, e iai tu langa la matia ma tu langa le leo fuala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
2: You can now listen to 531 PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531 PI.

0: Willy Davita ma Tauma Samoa e what a few mai fa ula na so twai patalo fatu tatu lau
1: se fu man wie ode
0: alo se fu am lefono
1: ma wo ki ki le va so lo anko
0: e fa so la to ta so fa so la to le wa lo ai
1: ania ia fu si di la o si di
0: dro o ia ia so ia e wi lo si di su filo
1: ia nei ta sa ma le ripple sport in nigeria
0: Fia nei tau sanga o le Ripple Sports i New Zealand. O fia nei tau sanga o le Ripple Sports i New Zealand. Ia, tatu, o kalama o le filoi lo tatu iai.